Tu sei paria di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti. Che de faca ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.